0: dirvi, amor c'è in cielo, mandate aspettamente per il dovere. Questo uomo miracoloso nel villaggio, della scelta sua, voglio far santo. Dottore, perdonate! E perché possediate segreti portentosi?
1: Sorprendetevi! La mia saccoccia è di Pandora il vaso.
0: Avreste voi per caso la bevanda amorosa per la regina? Idotta!
1: Ah?

0: necessario è un giorno intero. Tanto tempo è sufficiente per cavarmela e finirla.
1: Senza cuore!

0: cieco mi lascia e ad ogni passo intanto si divieti l'ingresso. O dei, tu resta egaro, ai, o arrossone.
1: O damar lascia, o ardì

cuore, citofi si volge, si titullini, citofi si leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche gabuglio si covarrà. Si titullini, citofi si volge, si titullini, citofi si leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche gabuglio.

questo padrone mio, giovin, giocondo, si possente, bello, sonnecchiando mi dice:

sempre meglio. Dice tanto presto, pecca vicino al fuoco, aspetti.

avvicinatevi, amici. Ognun di voi torni ai lavori suoi, senza mostrar sospetto. E noi, Michele, molto non ci scostiamo, in un momento a correre potremo.

0: serve il mio valore.
1: Ma se tu tremi adesso?
0: Non sempre, oh cara, si trema per paura.
1: Addio, Pasquale.
0: E mi lasci sì presto?
1: Non tenermi, non posso. Angelica, avvertire, ora mi preme.
0: E se vuoi, carina, potremo andare insieme.
1: Insieme?
0: Sì, sei disposo.